0: Isai Shakita. Saboni Shakita. Saboshikabere. Shikobari Satare. Sabore Nakidese.
1: Der Erweckungssender.